0: 皇后，我这个皇帝当得真有意思。做皇帝的时候，是别人逼我做的；不做皇帝的时候，又是别人逼着不让我做的。九岁那年。 董卓把我推上皇位，我就成了他最诚心的玩偶。从那以后，我天天以泪洗面，上跪祖宗，下跪黎明，没有一天快乐的日子。说来。
1: 我还真要感谢令弟呀！是他让我脱离了这苦海，今天是寡人毕生最快乐的日子。曹丕他不是我弟，他是奸臣贼子，臣妾对他恨之入骨。
0: 不要再怨令弟了。 这一辈子呀，经历过四个江城，他们一个个都是我这个傀儡皇帝的主子。董卓、郭汜、曹皇嫂、曹丕，算起来，令弟算是对我最好的一个了。
2: 我终于可以回到青山绿水间了。那地方，我只在诗赋里读过，还从来没去过呢。
3: 船要沉了！
4: 陛下，这船怎么了？
5: 快点！快划快划！
3: 主公，快换船吧。
0: 船要沉了！退下！快点！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
1: 来，你知道吗？这个洞不是司马懿所为，是陈长人造的。
2: 我把祖宗江山拱手送人了，我不配葬在大汉故土，只配沉入江河，跳入大海喂鱼。欢欢，你走吧，寡人自己带回。